0: 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte frequenza modulata. In internet www.radio.uson.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80. Posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.

0: serii cinematografice posso ci pensiamo di un'unica maniera che raccontando della cinese che uscirò in Italia quindi la roba che si radiate
1: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.